chiariamo un attimo a Giorgio Miguel, da anche per mensaggio con il signor Ben Sharuman con lui. Ma da sempre mi appunto domani, che spera, che non scada mai una parte del mensaggio qui e con un altro volere di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, che abbiamo domani, se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

E tu costa clapa ovviamente, non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando situazioni difficili in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il cuore. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim, que sempre que motivar, provavelmente, vou invitar uma pessoa, vai no telefone, invitando para escutar, de maneira a que haja tanto que conhece o Senhor. Agora, com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escute a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada se na escuta, e haja, não conhece Jesus. Haja na vida de transformar. Haja na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me vou chamar, obviamente. Por salva un alma di perdición. Bueno, che vale la pena, bon, che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente tenendo una parola del Signore. Avo per il canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno buono conoscere. Quei buchi marca un mese. Escuchando bene, quando siete ovviamente. Deve un mensaje di ispirazione. Miendo, poi seguiamo i nostri due numeri di orazione ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

0: God said, remember, I know. Thank you, Jesus. The plans I have. So you just, he's speaking. He's pouring himself right now. Right now for you. Oh, listen, this is what God is saying. For I know.
1: Que mente mais maravilhosa, Deus benedicionava a mente, que bisabo também, e que se bucana ribe água nem, e que bisabo a mente que nabe vitória, e sabe em que bota passando, e ela mire bem tu não contrário, já leve por mire bem supla contra bom, perita na control, subista tá riba bom, mas mente tormenta. Se come terrestre la mire bien tunan y olanta suta contra bo e menta. E di mia resta papo bo feno fallabo, ma mirabo. Diabo che era destu per ame si ora shon papo.
2: Shon, si Dios me stera scoi parlamentario, si Jesus me stera vota, pa qua partide, pa quen le vota, le busca qualidad nan segun su proprio corazon. Anto si Dios ta cu un pueblo, mi che bisabo un pueblo te bendiciona. E se non por scoi, Dio sta buti, Dio sta chitarei. Bendiciante pueblo por scoi, seguo volontà di Dio. E ovviamente non so se segui algún consejo, non foge palabra di Dio, den scogimento di leader non po' un pueblo, representante non po' un pueblo. Opine nos, non sa ainda, che in dona po' confianza democratico, ti importante ovviamente scuce e palabra di Dio serve topico aqui, riba è topico importante aqui, e non tabai parta partidista, e non tabai tapa promuove ningun gente, ni contra ningun gente, per la che vos di Dio, per noi scuccia, vos di Dio di assunto a chi instruinos. Tu lo sto scucciando ovviamente, e che bendiciona il corso, e che per noi si assume scopo, come maniano subito il Signore, per stare junto con noi. Vai nel telefono, invita una persona per scuccia ovviamente. Se vuoi conoscere il mandatario, lì non chiamano entrambi, visto non scuccia ovviamente. Pero llamo un ende, llamo 6-7 casos, bisan escucha obviamente, Dios su visión para un líder para Corsou, Dios su visión para un gobierno para Corsou, Dios su visión para un parlamento para Corsou, ¿qué que Dios te busca? Vaya por teléfono y fíjate un personaje para escuchar obviamente, no conozco.